0: Radio 101.5. Mix.
1: L'estraño, diciamo, lo sto misurando in una maniera che mi piace. Che ricorda